0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Partiamo dagli ultimi aggiornamenti sull'aggressione avvenuta ieri a Zagabria. Restano stabili le condizioni dell'alunno e della dipendente della scuola di elettrotecnica, aggrediti con un'arma da taglio da uno studente dell'istituto del primo anno. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, poco prima dell'inizio delle lezioni, a 5 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico in Croazia. Il giovane, che ha riportato profonde ferite al torace e all'addome, è stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva monitorato da un'equipe multidisciplinare. La dipendente dell'istituto, una donna di 59 anni, ha riportato diverse ferite superficiali ed è stata sottoposta ad accertamenti medici. Intanto la procura sta conducendo gli accertamenti per chiarire il movente dell'aggressione e ricostruirne l'esatta dinamica. Le indagini dovranno anche stabilire come il ragazzo sia riuscito a introdurre un coltello all'interno dell'edificio scolastico. Nella scuola è operativo un team di supporto per la gestione delle crisi, a disposizione di alunni e personale anche durante il fine settimana. Intanto i genitori degli alunni dell'istituto annunciano una protesta davanti alla scuola per lunedì 14 settembre, con l'obiettivo di chiedere allo Stato un intervento concreto. Passiamo alla sfera politica. Si riunisce oggi a Fiume il Comitato Centrale del Partito Socialdemocratico, chiamato a discutere la sostituzione dell'attuale segretario generale Marco Crička. Secondo indiscrezioni da Crička, che è anche deputato, ci si attende un maggior impegno al Sabor, mentre a succedergli dovrebbe essere Jure Zupčić, presidente dell'SDP della Contea di Zara e consigliere regionale. E prima della riunione il presidente Siniša Hajdaš Dončić e altri esponenti dell'SDP parteciperanno alla Marcia per la Libertà, promossa dall'iniziativa Cittadine e Cittadini di Fiume. La manifestazione, che ha preso il via alle 10, intende esprimere sostegno ai diritti umani e riproduttivi. Gli attivisti chiedono che l'interruzione volontaria della gravidanza sia accessibile e gratuita a tutte le donne, insieme a maggiori tutele sociali e servizi per l'infanzia. Il corteo è partito da Piazza Adria lungo il corso, con tappa finale al Parco della Liberazione in Delta, dove si terrà un programma dedicato. 145 minuti di massaggio cardiaco senza interruzioni in centro città. Questa è la seconda iniziativa promossa oggi a Fiume in vista della giornata mondiale del primo soccorso e dei 145 anni d'attività della Croce Rossa cittadina. Il motto di quest'anno è 2 minuti, 2 mani e un'opportunità di vita con la rianimazione cardiopolmonare. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle manovre salvavita, considerando che meno del 5% dei cittadini sa prestare correttamente il primo soccorso in caso di arresto cardiaco. L'evento ha preso il via alle 10, si articolerà fino alle 12:30 in via Verdi davanti al teatro Zeitz e nei pressi del mercato cittadino. Sport calcio. Si apre oggi la 7ª giornata della Prima Lega croata. Attesa per il Rijeka, che stasera al Maksimir di Zagabria sfiderà la Lokomotiva. Ricordiamo che i fiumani vanno a caccia della prima vittoria in trasferta, mentre l'avversario di oggi è reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato. Fischio d'inizio alle 20 con diretta sulla nostra emittente. Prima del Rijeka, dalle 17, l'Osijek attende in casa la Dinamo. Passando alla Serie A, nell'anticipo del quarto turno, ieri sera la Fiorentina ha travolto il Venezia per 4-2, conquistando così i primi 3 punti stagionali. Venezia fermo a quota 0, all'ultimo posto in classifica. Ed ora diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 21 gradi dopo una minima notturna di 16. Umidità relativa al 43% con alta pressione atmosferica. Inizio weekend nell'area Quarnerina, segnato da tempo stabile, sereno e ampiamente soleggiato. Soffia la bora da moderata a sostenuta, mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 25 e 28 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 21 gradi. E infine l'almanacco del giorno, è sabato 12 settembre. A Fiume il sole è sorto alle 6:35 e tramonterà alle 19:19. Oggi ricorre la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. In questa data, nel 1919, iniziò l'impresa di Fiume di Gabriele D'Annunzio, una delle pagine più controverse della storia della città, raccontata anche nel pluripremiato docufilm Fiume o Morte di Igor Besinovic. L'aforisma del giorno è del filosofo romano Seneca e cita: spesso il primo ostacolo da superare è la paura di cominciare. Con questo pensiero è tutto, grazie dell'attenzione, prossimo appuntamento alle 12:30. Buon sabato insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Partiamo dalla cronaca nazionale con gli sviluppi di due gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi. Pesanti le carenze emerse nell'operato della polizia di Slatina in relazione al femminicidio avvenuto martedì sera. L'ispezione straordinaria disposta dal comandante capo della polizia croata Nicola Milina ha confermato che nel caso non sono state adottate tutte le misure necessarie a prevenire l'ennesima tragedia familiare in Croazia. La vittima è stata uccisa con un'arma da taglio. Suo marito, responsabile dell'aggressione, è stato arrestato subito dopo il delitto. A sollevare interrogativi sull'operato delle forze dell'ordine è il fatto che solo un'ora prima di essere uccisa, la donna avrebbe chiamato la polizia chiedendo aiuto. Il suo compagno era già noto alle autorità per violenza domestica, maltrattamento e abuso d'alcol. Torniamo anche sull'aggressione avvenuta ieri all'Istituto di Elettrotecnica di Zagabria. Questo fine settimana nella scuola sarà operativo un team di intervento per le situazioni di crisi a disposizione di alunni, genitori e personale scolastico. Intanto sono stabili e fuori pericolo di vita l'alunno e l'addetta alle pulizie rimasti feriti nell'aggressione. Entrambi sono ancora ricoverati in due ospedali della capitale. Ad aggredire con un'arma da taglio un alunno del primo anno dell'istituto. L'addetta alle pulizie, una 59enne, era intervenuta nel tentativo di fermare l'aggressore. Cambiamo tema, emergenza incendi in Dalmazia. Rimane attivo il vasto rogo sull'isola di Brazza. Alimentato dai forti venti, l'incendio ha già bruciato circa 1500 ettari di erba, macchia mediterranea e bosco, mentre alcune abitazioni e strutture storiche sono state seriamente minacciate dalle fiamme. 190 i vigili del fuoco attualmente impegnati sul campo, provenienti dalla contea Raguseo-Narentana, di Sebenico e Knin, nonché da Zara. Le operazioni si concentrano in particolare nell'area intorno all'allevamento ittico di Milna, dove tre canader stanno appoggiando le squadre di terra. Da Fiume si è svolta stamane in corso la Marcia per la Libertà, promossa dall'iniziativa Cittadine e Cittadini di Fiume. Sotto lo slogan "La nostra scelta, la nostra legge", i partecipanti si sono riuniti in risposta a quella che definiscono una crescente affermazione delle posizioni conservatrici in Croazia, ponendo al centro dell'attenzione il diritto a un aborto sicuro, accessibile e gratuito, considerato parte integrante del diritto alla salute, all'autodeterminazione sul proprio corpo e a una vita dignitosa. Tra le altre richieste avanzate dagli organizzatori, la sanità pubblica accessibile a tutti, maggior disponibilità di posti negli asili, sicurezza economica per i genitori, sostegno alle donne nel periodo successivo al parto e un'equa condivisione delle responsabilità di cura e crescita dei figli. Andiamo avanti con lo sport. Attesa per il Rijeka, che nell'ambito del settimo turno del campionato croato di Prima Lega, questa sera al Maksimir di Zagabria sfiderà la Lokomotiva. I fiumani vanno a caccia della prima vittoria in trasferta, mentre l'avversario di oggi è reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato. Fischio d'inizio alle ore 20, la diretta sulla nostra emittente. E questo pomeriggio si scende in campo anche per la quarta giornata del campionato di Serie A. Sono 3 gli appuntamenti del sabato, partendo dalle 15 con l'incontro Genoa-Frosinone. Alle 18:30 si affrontano Lazio e Milan. Alle 20:45 l'Atalanta attende il Cagliari. Concludiamo con i valori meteo. Alle 12 a Fiume segnati 24 gradi. Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà l'insegna del tempo sereno con sole prevalente. Moderati venti dai quadranti nord-orientali. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi. E per ora è tutto. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento il giornale radio delle 16.

0: le 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Cari ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Partiamo dalla cronaca nazionale con gli sviluppi di due gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi. Restano stabili le condizioni dell'alunno e della dipendente della scuola di elettrotecnica di Zagabria, aggrediti ieri con un'arma da taglio da un altro studente del primo anno. Il fatto è avvenuto a 5 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico in Croazia. Il giovane, con profonde ferite al torace e all'addome, viene monitorato da un'equipe multidisciplinare ed è ricoverato in terapia intensiva, come pure la dipendente dell'istituto, una donna di 59 anni, rimasta ferita tentando di fermare l'aggressore. E la procura sta conducendo gli accertamenti per chiarire il movente dell'aggressione a Zagabria e ricostruirne l'esatta dinamica. Le indagini dovranno anche stabilire come il ragazzo sia riuscito a introdurre un coltello all'interno dell'edificio scolastico. Il minorenne è accusato di tentato omicidio aggravato ed è stato temporaneamente ricoverato in una struttura psichiatrica. Questo fine settimana nell'istituto di elettrotecnica è operativo un team di intervento per le situazioni di crisi, a disposizione di alunni, genitori e personale scolastico. I genitori degli alunni dell'istituto annunciano una protesta per lunedì 14 settembre con lo scopo di smuovere lo Stato e le istituzioni competenti ad agire con misure concrete. Gravissime anche le carenze emerse nell'operato della polizia di Slatina in relazione al femminicidio avvenuto martedì sera nella contea di Virovitica e della Podravina. L'ispezione straordinaria disposta dal comandante capo della polizia croata, Nicola Milina, ha confermato che non sono state adottate tutte le misure necessarie a prevenire l'ennesima tragedia familiare in Croazia. La vittima è stata uccisa con un'arma da taglio. Suo marito, responsabile dell'aggressione, è stato arrestato subito dopo il delitto. A sollevare interrogativi sull'operato delle forze dell'ordine è il fatto che solo un'ora prima di essere uccisa, la donna ha chiamato la polizia chiedendo aiuto. Il suo compagno era già noto alle autorità per violenza domestica, maltrattamento e abuso d'alcol. Cambiamo tema, emergenza incendi in Dalmazia. Rimane attivo il vasto rogo sull'isola di Brazza. Alimentato dai forti venti, l'incendio ha già bruciato circa 1500 ettari di erba, macchia mediterranea e bosco, mentre alcune abitazioni e strutture storiche sono state seriamente minacciate dalle fiamme. 190 i vigili del fuoco impegnati sul campo, provenienti dalla contea raguseo-narentana, di Sebenico e Knin, nonché da Zara. Le operazioni si concentrano nell'area intorno all'allevamento ittico di Milna, dove 3 Canadair stanno appoggiando le squadre di terra. Dall'arena politica croata, il deputato indipendente Dario Zurovec ha fondato oggi un nuovo partito politico. Si chiama La Via Croata e nasce come piattaforma indipendente. Al momento lo schieramento riunisce alcuni sindaci di città e comuni del circondario zagabrese. L'assemblea costitutiva del partito si è tenuta proprio oggi, per cui la registrazione ufficiale è attesa nei prossimi giorni. Interpellato dai giornalisti su un'eventuale collaborazione con la sindaca di Fiume, Iva Rincic, Zurovec ha risposto che al momento non ci sarebbero colloqui in corso. Esteri. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è dichiarato pronto a incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin al vertice del G20 di Miami a dicembre. Da parte sua, Putin ha dichiarato che qualsiasi invio di truppe europee in Ucraina nei prossimi mesi sarà considerato atto di guerra contro la Russia. Il leader russo ha commentato anche la vittoria schiacciante dell'AfD in Germania, attribuendola a quelli quelli che ha definito errori sistematici dei globalisti occidentali. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. La notte scorsa 2 morti nei raid russi a Zaporizhia e 35 persone ferite a Odessa, tra cui un neonato di 5 mesi. Le forze ucraine hanno risposto bombardando impianti industriali russi. E ieri sera a nord della Francia un treno passeggeri con 180 persone a bordo è deragliato. Il bilancio è di almeno 44 feriti, di cui una passeggera in condizioni gravi. La polizia sospetta un sabotaggio dopo il ritrovamento di un pezzo di rotaia sul binario dove è avvenuto l'incidente. E sulle reti sociali gira già la foto del pezzo di metallo appoggiato fra le rotaie che avrebbe fatto deragliare il treno. Torniamo in Croazia con altri temi. Con l'incremento delle quotazioni internazionali, dalla prossima settimana i prezzi dei carburanti potrebbero tornare ad aumentare. Le stime ufficiose indicano scatti di 5 centesimi per l'euro super 95 e il diesel blu per agricoltori e pescatori, che potrebbero così attestarsi rispettivamente a 1,72 euro e 1,39 euro il litro. L'euro diesel dovrebbe aumentare di 4 centesimi, ovvero 1,83 euro il litro. La conferma del nuovo listino prezzi è attesa per lunedì alla seduta telefonica del governo. Novità in arrivo anche per chi viaggia in autostrada. A partire dalla prossima primavera verranno abolite le soste ai caselli, con l'entrata in funzione di un nuovo sistema elettronico nazionale di riscossione dei pedaggi. Sentiamo il servizio di Italo Banco.
2: Dal 1 marzo 2027 dovrebbe entrare in funzione Cro Libertas, il nuovo sistema elettronico che interesserà anche l'Istriana. Niente più biglietti o soste. Telecamere e sensori registreranno automaticamente il passaggio dei veicoli. Il pedaggio resterà calcolato sui chilometri percorsi e non sarà introdotta la vignetta. Gli automobilisti potranno pagare collegando la targa a una carta bancaria oppure utilizzando il dispositivo ENC. Il sistema riguarderà anche i turisti stranieri che dovranno registrarsi prima di utilizzare l'autostrada. L'investimento complessivo è di circa 160 milioni di euro.
1: Notizie locali.
0: Si è svolta stamane in corso la Marcia per la Libertà, promossa dall'iniziativa Cittadine e Cittadini di Fiume. Sotto lo slogan La nostra scelta, la nostra legge, i partecipanti si sono riuniti in risposta a quella che definiscono una crescente affermazione delle posizioni conservatrici in Croazia. Al centro dell'attenzione il diritto a un aborto sicuro, accessibile e gratuito come parte integrante del diritto alla salute, all'autodeterminazione sul proprio corpo e a una vita dignitosa. Tra le altre richieste avanzate dagli organizzatori, sanità pubblica accessibile a tutti, maggior disponibilità di posti per i bambini negli asili, sicurezza economica per i genitori, sostegno alle donne nel periodo successivo al parto e un'equa condivisione delle responsabilità di cura e crescita dei figli. Ed ora parliamo di bollette e costi di vita. Dal 1 ottobre di quest'anno fino al 30 settembre 2027 il prezzo del gas in Croazia aumenterà dell'11%. Il rincaro tuttavia non ricadrà sulle utenze domestiche. La municipalizzata fiumana Energo ha confermato che con l'aumento dei sussidi statali il costo finale per le famiglie dovrebbe rimanere invariato. Rimane da definire invece il costo del riscaldamento. L'Agenzia croata per la regolamentazione dell'energia, HERA, non ha ancora reso note le nuove tariffe. Di conseguenza, al momento l'Energo non è in grado di stabilire i costi per il prossimo inverno, in particolare per gli utenti del sistema di riscaldamento centralizzato. Dal mondo della comunità nazionale italiana, il settore attività giovanili e sportive dell'Unione Italiana lancia una nuova iniziativa con la premiazione dei migliori sportivi del nostro gruppo nazionale nel periodo 2019-2025. Il progetto vuole valorizzare l'impegno maturato da atleti e operatori sportivi nel mondo della minoranza. 9 le categorie disponibili, tra cui alunni delle elementari, medie e superiori, juniores, master, premio lealtà e sportivi con abilità diverse. Le comunità degli italiani e le scuole sono invitate a proporre i propri candidati, compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell'Unione Italiana. Il termine ultimo di adesione è il 7 ottobre. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia prevista entro la fine dell'anno. E per chi ha voglia di balli e ritmi latini, questa sera la comunità degli italiani apre le porte con il party Fire and Flow Combo. La serata di danza viene promossa dal maestro italiano Roberto Trigona, accompagnato da Andrea Lukic. L'appuntamento è dalle 19 con laboratori di salsa e bachata, in programma fino alle 20:30. E a partire dalle 21 parti a ritmi latini. Il biglietto d'ingresso è di 20 euro.
1: Lo sport.
0: Calcio. Attesa per il Rijeka che nell'ambito del settimo turno di Prima Lega questa sera al Maksimir di Zagabria sfida la Lokomotiva. I fiumani vanno a caccia della prima vittoria in trasferta, mentre l'avversario è reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato. Fischio d'inizio alle 20 con diretta sulla nostra emittente. Prima del Rijeka dalle 17 l'Osijek attende in casa la Dinamo. E questo pomeriggio si scende in campo anche per la quarta giornata del campionato di Serie A. Sono 3 gli appuntamenti del sabato. Ultime battute per Genoa-Frosinone, rimasti sull'1-0 per i canarini alla fine del primo tempo. Alle 18:30 si affronteranno Lazio e Milan, alle 20:45 l'Atalanta attende il Cagliari.
1: Che tempo fa?
0: Sabato nel Quarnero all'insegna del tempo stabile, sereno e ampiamente soleggiato, venti dai quadranti nord-orientali da leggeri a moderati, con temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 26 gradi, umidità relativa al 31% in un quadro di alta pressione atmosferica. Le temperature del mare nel Quarnero si aggirano ancora sui 24-25 gradi. Il bel tempo con sole prevalente ci accompagnerà anche nella giornata di domani. Bora e venti dai quadranti nord-occidentali da moderati a sostenuti. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 25 e 28 gradi. In Gorski Kotar tra 20 e 24 gradi. Con il meteo chiudiamo il GR realizzato in regia da Damir Milcic. Grazie per averci seguito, buon weekend e a lunedì mattina con il primo notiziario delle 10:30.